0: Despre mama
1: cosa
0: lui.
1: Ti-a detto ancora la tua sorella Maria di tua madre?
2: Allora, lui mi ha detto che lei è spaventata dal fatto che lei ha avuto la delusione da parte di uno dei fratelli che...
1: Allora, aspetta un po', ha spus că este foarte speriată pentru că a avut o dezamăgire din partea fraților. Poi?
2: Che le ha detto che le avrebbe dato l'amore di che non le ha dato sua madre, suo padre.
1: Că i-a spus că i-ar da iubire ce nu i-a dat mama și tatăl.
2: Da. E lui poi le ha chiesto dei soldi per i bambini e ha preso soldi e sparito proprio.
1: A spus că a cerut bănuți pentru copii, i-a luat banii, apoi a plecat, a dispărut.
2: Non gli ha ridato soldi indietro.
1: Nu i-a mai dat bănuți înapoi, a dispărut.
2: E poi lei mi ha detto che mi vuole vedere e
1: che però vorrà salvarlo.
2: Sta spaventata dal fatto che è stata delusa dal fratello e pensa che posso fare anch'io così, ma alla fine ha capito che
1: sono doar che este speriată din cauza fratelui și este frică cumva că să nu-i facă și Florin același lucru ce a făcut fratele. Dar poi
0: Întreabă-l ce e cu postarea asta.
1: Cosa e con questo video che l'hai messo sul TikTok?
2: In che senso?